0: Vida Romántica 100.9 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?